0: Victorino!
1: Victorina!
0: Victorina! Victorina!
1: Causa ininchista, jaguarispa.
0: Victorino!
1: Victorina!
2: Caira tu cama, chaya chimorgaiku. Victorina wakichita.
0: Victorina!
1: Victorina!
0: Victorina!
1: Causa ininchista.

0: Chuncoca, la red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Kunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: ¡Yaya Bolivia Pacha!
2: ¡Yachtag Parlaininta!
1: Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, huachtanta cuicunaspi parlaricus ganchicta.
2: Yachtag parlainin.
1: Minkamuiku, nogaikuan cuscamanta parlaricunapa, umallinapa jima.
2: Yachtag parlainin.